0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Giuseppe. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Due episodi di un'umanità risanata dalla morte e dalla malattia, ma due episodi che hanno un punto in comune: il contatto fisico con la presenza di Cristo è quello che salva, è il contatto con la sua persona, non è il desiderio dei malati o dei parenti che questi guariscano, non possono fare nulla perché guariscano, devono chiedere a Gesù che faccia qualcosa. E non è neanche per sé il tocco furtivo di questa donna che raggiunge il mantello di Gesù quasi senza farsi vedere. Gesù decide di voltarsi, di guardarla, e lì pronuncia la frase che porterà a questa donna la liberazione dal male: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». Riconosce Gesù in quel gesto

di domandarlo, di implorarlo, di riconoscerlo. Non lasciamoci prendere dalle solite cose, dal solito modo, a volte, che abbiamo di affrontare il giorno che ci fa arrivare a sera senza neanche accorgerci che abbiamo vissuto e che cosa abbiamo vissuto. Chiediamo qui davanti all'altare il dono di una giornata attenta, curiosa, lieta, semplice, che possa arrivare a sera e dire: Signore, grazie che oggi sei venuto, mi hai chiamato, ti sei girato e ti ho visto. Supplichiamo la Vergine per questo dono inestimabile. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Allora, bentrovati, buona settimana, ed è l'ultima, giovedì sera c'è la festa, lo sapete? Va bene, allora iniziamo l'ultima settimana con una parola nuova, però prima di iniziare con la parola nuova, vediamo chi di voi si ricorda la parola di venerdì, di giovedì scorso, fedeltà. E cosa abbiamo detto sulla fedeltà? Cosa vuol dire essere fedeli? Alba. Fedeltà, per esempio, nell'amicizia, ma se quell'altro ti sorride ma poi fa il falso, è un amico fedele? No. E se noi facciamo così, siamo amici fedeli? No. Quindi la fedeltà è una parola molto importante, perché vuol dire verità, vivere dei rapporti veri. Poi, voi devi dire un'altra cosa.
1: Cioè può essere anche che credi in Dio.
0: Fedeltà riferita a Dio. Dio secondo voi è un amico fedele? E noi nei suoi confronti? Beh, a volte sì, a volte no, però anche quando noi non siamo fedeli nei confronti di Dio, secondo voi Dio cambia idea? No, questa è la cosa che ci salva e questa è la cosa che ci aiuta a capire la parola di oggi, che è misericordia. Non è una parola semplicissima, I più grandi forse sanno cosa vuol dire. Vediamo chi di voi sa, attenti, chi di voi, non indicate gli altri, ognuno stia zitto lui e basta, no? Vabbè, allora, e vediamo se qualcuno di voi indovina, si avvicina al significato della parola misericordia. Vediamo un po', vi do un suggerimento. In chiesa c'è una cosa che ci aiuta a capire che cosa vuol dire la parola misericordia. Basta che uno guarda davanti a sé e vede che c'è qualcosa di straordinario, di particolare, a cui forse ci siamo troppo abituati, ma che dice che cosa vuol dire la parola misericordia, fin dove è arrivata la misericordia. Vediamo, chi indovina? Vai. Gesù in croce. Perché Gesù in croce ci aiuta a capire cosa vuol dire la parola misericordia? È stato misericordioso, cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere misericordiosi? Se io faccio a un'altra persona una cosa sbagliata e l'altra persona ne fa ancora una più brutta nei miei confronti per vendicarsi, quell'altra persona è stata misericordiosa? No. Se invece l'altra persona mi dice, guarda, hai fatto una cosa sbagliata, però ti perdono, è misericordioso? Allora, la misericordia, vedete, è una cosa molto semplice, ma anche molto grande. È quando uno, anziché rispondere nel modo con cui a volte viene trattato, fa un salto in più, fa una cosa in più, dà all'altro la possibilità di ricominciare. Ma da chi abbiamo imparato questo noi, scusate? Da chi abbiamo imparato? Chi ha fatto per primo con noi così? Avrebbe potuto evitare di andare in croce, avrebbe potuto castigarci per tutti i peccati che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Eppure, avete visto cosa ha fatto? Ha pagato Lui per noi. Questa misericordia è ciò che ci consente di ricominciare sempre. Ma chiediamo, ragazzi, un dono. Noi non siamo come Gesù, Noi non siamo capaci di fare come Lui. Però possiamo chiedere a Lui che nel nostro cuore ci sia più spazio per il suo modo di vivere che per il nostro. Quindi iniziamo la giornata con questo desiderio di viverla contenti e lieti, felici, dando all'altro un'altra possibilità. Questo ci aiuta, ragazzi, a non diventare cattivi, vecchi e cattivi, arrabbiati, grigi, bui, appena uno ti fa una mezza cosa salti per aria. No, perché noi non siamo trattati così da Dio. Ok? Dai, chiediamolo insieme. Ci alziamo. Mano destra per fare bene il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sediamo. Allora, ripassiamo la settimana. Oggi e domani in oratorio, mercoledì piscina, giovedì in oratorio, e la sera alle 9 c'è una festa finale con cui vogliamo ringraziarci per tutto quello che abbiamo fatto in queste 5 settimane. Venerdì acqua park, dopo c'è una settimana di tregua e dopo alcuni partono per dove? Per la vacanza in montagna. Vabbè, tu sei fortunata che parti subito, però va bene, non ho chiesto quando ciascuno parte, ho detto che dopo una settimana di pausa si va in vacanza con gli oratori, sia le medie che le superiori. Va bene, prima e seconda elementare, bene, scendono in salone insieme agli animatori. Minions anche ci sono? Terza, quarta, quinta. Medie.